Oh, oh.

God!

0: All right. All right. Yes.
1: SampleAccurate.com.

17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai doma e mai di moda.

19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

0: questa è una canzoncina d'amore, oh.
1: Deve essere tutto sto zono che respiriamo.
0: Dai, famola bene,
1: sì,
0: no?
1: Stammi vicino.
0: Te sto vicino io, dai.
1: Non mi tocca.
0: Dai, che te sto vicino, stammi dai. Vicino. Te sto vicino io, dai. Famola bene.
1: Vado.
0: Dai, vai.
2: Occhi di mare, amore, sì, fatti cullare ore qui dentro i miei sogni per stanotte come per ogni notte. Io, occhi di pesce, sai che c'è, sento che cresce nel mio cuore un misto di voglie, un rapto

0: Vicino, non mi mette le mani in bocca, dai. Ci tocchi i vecchi e i malati.
1: Dai. Allora, ci sei?
0: Ci sei.
1: Come ci sei?
0: Sei, sette.
1: Chi
0: non mi tocca, non ci vuole l'arabe, stammi vicino e non mi tocca.
1: Dai, famola bene, dai.

0: alle nude.
1: Ma perché fai così?
2: Lei è dolce come una buffetta.
3: E c'ha gli occhioni da bambi.
2: Sì, sì, e le ginocchiette vicino ai piedini.
3: Un mostro.
2: Sì.
3: Però a me piace, quando la vedo viene voglia di passeggiare.
4: Scomare!

Venite pure avanti, voi, con il naso corto. Signori imbellettati, io più non vi sopporto. Infilerò la penna ben dentro al vostro orgoglio, perché con questa spada vi uccido quando voglio. Venite pure avanti, signori imbellettati, inutili cantanti di giorni sciagurati, buffoni che campate di versi senza forza. Avrete soldi e gloria, ma non avete scorza. Godetevi il successo, godete finché dura, che il pubblico a me

io tocco i miei nemici col naso e con la spada, ma in questa vita oggi non trovo più la strada. Non voglio rassegnarmi ad essere cattivo.

E allora un po' gruppo come vai io. Alla batteria Carlo Di Tabile. Ai fletti Piero Gallo. Al basso Forza di Nolfi.

Lascelo sta, lascelo i, lascelo i, lascelo i felini, lascelo i. O sai che ben andata a parte, non fatte colore, non fatte razze, e se anche verde, rossa, gialla e nera, ma che

settimana. Pumarò, una macchina ammaccata, un pallone di carta, un pallone di carta, una creatura come nata,

Siete d'accordo, Wagyu? Parlate con un coppo di cane, un coppo fine. Wagyu, ci state con noi, oh no? A musica per un danno colore, segala e segala quando era un rumore. Dica, c'è meno te, fatica te, puttana, indicano, chiaro, un minamber. A mo' c'è crede,

17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

quello che c'è, ciò che verrà, ciò che siamo stati e comunque andrà.

sulle scogliere, fissavo il mare che biancheggiava nell'oscurità.

guardando orecchio si vede Shanghai, in fondo ai viali di Vienna, e la sua sagoma si accenna, inconfondibile in mezzo al via vai. Tuo zio ti aspetta, raggiungilo, quando ti guarda decifralo, è tutto cinema, cinema, cinema, ah, comes back to my old Chinatown, ah, zio, zio. Com'è, com'è, spiega la vita, spiega com'è, ah, zio, zio. Com'è, com'è, spiegami tutto, spiega perché. E piano piano si srotola di questo film la pellicola.

Ecco Duke Ellington, grande boxer, tutto ventagli e silenzi, ridi selvaggio, ridi, ridi, fra i gelsomini dell'Africa buia. Solo il nipote capisce lo zio, e non c'è bisogno di dirtelo.

Bill. Bill. Shoshana, Shoshana, come.

su questa strada che non porta a me, ma fa rumore di baci e di parole, mi passa

di sopra delle parole celebrative del nulla, lungo un facile vento di sazietà.

sta, la maggioranza sta recitando un rosario di ambizioni meschine, di millenarie paure, inesauribili astuzie, coltivando tranquilla l'orribile varietà delle proprie superbie. La maggioranza sta come una malattia, come una sfortuna, come un'anestesia.

musiche di figli, con improbabili nomi di cantanti di tango, in un vasto programma di eternità. Ricorda, Signore, questi servi disobbedienti alle leggi del branco. Non dimenticare il loro volto, che dopo tanto sbandare è appena giusto che la fortuna li aiuti. Come una svista, come un'anomalia, come una distrazione.

0: so più.
1: E neanch'io.
2: Abusi? Abusil. Abusil. Aspetta, cazzo! Aspetta. Abusivris. Eh? Abusinne. Businnero capperotis. No. Abusiva fanculo, no, non è.
0: Prova in zona VIP, capo.
1: Certo, forse è troppo tempo che sono fuori dalla zona VIP.
0: Ma sei materiale anche tu, però, eh?
1: Scusate, però capite anche lui. Ha avuto una crisi isterica perché non mi ricordo più il pezzo.
3: È una grande serata.
1: Provo ad andare in zona VIP, scusate.

0: la terra dei cachi.
1: No.
0: Grazie. Fatemi un bel applauso. Bastardi, fortissimo. Avete applaudito tutti adesso.

17 maggio Quattro Amori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Amori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai doma e mai di moda.

puoi fare il diplomatico in Francia o in Spagna, puoi vivere per il gioco o vivere per la danza, puoi essere il peso massimo più forte che ci sia, puoi essere una gran signora in un abito di sartoria, ma devi sempre servire qualcuno.

0: ma devi sempre servire qualcuno.
1: Servire qualcuno.
0: Puoi essere un fallito che vive di espedienti, puoi essere un politico a caccia di tangenti, puoi essere un barbiere, essere un rap demante,

0: forse sarà Dio, ma devi sempre servire qualcuno.
1: Servire qualcuno.
0: Puoi vestirti di seta, vestirti di cotone. Ti può piacere il whisky o il succo di limone. Può piacerti il pane, può piacerti.

Puoi chiamarmi Ferdi, puoi chiamarmi Vale, puoi chiamarmi Fede, puoi chiamarmi Ale, puoi chiamarmi Ciccio, puoi chiamarmi Generale.

Carsten geborgt. Sedette e cominciò a improvvisare. E i capelli castani gli coprivano le tempie in morbidi ricci. Des kleinen Johannes.

come mi ha preso in giro col suo respiro, come mi ha preso in giro lei col suo respiro, come mi ha preso in giro

17 maggio Quattro Amori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Amori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

Soli avevi gli occhi belli, lui ti baciò le labbra ed i capelli. C'era la luna e avevi gli occhi stanchi.

Vaghi per le strade quasi tutta la notte, sognando mille favole di gloria e di vendette. Racconti le tue storie a pochi uomini ormai stanchi, che ridono fissandoti con vuoti sguardi bianchi. Tu recitando

Non sono poi quel cagnaccio malvagio, senza morale, straccione e randagio, che si accontenta di un osso bucato, con affettuoso disprezzo gettato. Al fannullone sa battere il cuore, il cane randagio ha trovato il suo amore. Pensasti al matrimonio come al giro di una danza, amasti la tua donna come un giorno di vacanza, hai preso la tua casa per rifugio alla tua fiacca, per un attaccapanni a cui appendere la giacca. E la tua dolce sposa consolò la sua tristezza, cercando tra la gente chi le offrisse tenerezza. È andata via senza fare rumore.

17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12. Sempre naturalmente su Red On Air, la radio mai d'oma e mai di moda. Martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12. Sempre naturalmente su Red On Air, la radio mai d'oma e mai di moda. Martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12. Sempre naturalmente su Red On Air, la radio mai d'oma e mai di moda. Martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12. Sempre naturalmente su Red On Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

17 maggio Quattro Amori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Amori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

This will be the end.

ho ipotecato tutto. Il sangue e l'allegria, la tua rivoluzione, che non è mai la mia, i tempi di passaggio, dal cielo all'ingranaggio, poteva andare peggio. Il posto in prima fila, la rabbia e il desiderio, l'ingenua tentazione di prendermi sul serio, i fuochi dell'orgoglio, il bacio del risveglio, poteva andare meglio. Ombre negli occhi, ombre negli occhi, anche tu prima o poi

Io da piccolo tifavo sempre per gli indiani che prendevano le botte dagli americani, dalla parte delle bestie, tutta la vita contro la peste, contro i primi della classe, spie delle professoresse. Mi ricordo al circo quei leoni senza denti, col sorriso triste, stanco e spento dei perdenti. Quante zebre, quante scimmie, così allegre, così arzille, ma nel cuore erano mummie, ma nel cuore erano mummie.

Io da piccolo ti favo sempre per gli indiani che prendevano le botte dagli americani. Dalla parte dei contrari, tutta la vita per i sette mari, contro le trappole dei bracconieri e i tranelli dei cacciatori. Povero me illuso, volevo cambiare il mondo, ma ci ho sbattuto il muso, adesso raschio il fondo. Ma spero nel paradiso di togliermi la iena che mi insegue per tutto il viso nella vita sulla scena. Nella vita sulla scena.

17 maggio Quattro Amori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Amori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

Cari vampiri, di cui non puoi far senza, si vende la morte a un grammo la coscienza. L'anno del mai sta certo verrà, e una manciata di terra cadrà. Uomo, no.

Quanti anni avesse visto allora, di che colore i suoi capelli? Ma nella fantasia un'immagine sua, gli eroi sono tutti giovani e belli. Gli eroi sono tutti giovani e belli. Gli eroi sono tutti giovani e belli. Conosco l'epoca dei fatti.

qualsiasi giorno alla finestra della tua stanza, finché tristezza insieme alla sera accende finestre in lontananza. Guardi le spalle di chi lavora davanti a te, corpo di uomo scarico.

rinuncia a un grammo del tuo destino, salti su un tram intirizzito, addormentato dentro a un vestito, fai marciapiedi lisci e deserti di una città. Chissà se il sole questa mattina

la sua bocca spalancata, né la sua mano da riscaldare, né la sua vita stonata.

Portami via da questa terra, da questa pubblica città, da questo albergo tutto fatto a scale, da questa umidità. Dottoressa chiamata Aprile, che conosce l'inferno, portami via da questo inverno, portami via da qua.

Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano, che ti fa un vecchio dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi. Lungo le sponde del mio torrente voglio che scendano i luci argentati, non più i cadaveri dei soldati portati in braccio dalla corrente. Così dicevi ed era d'inverno, e come gli altri verso l'inferno te ne vai triste come chi deve, il vento ti sputa in faccia la neve. Fermati Piero, fermati adesso, lascia che il vento ti passi un po' addosso, dei morti in battaglia ti porti la voce, chi diede la vita e ben cambi una croce. Ma tu non lo udisti e il tempo passava, con le stagioni a passo di gela, ed arrivasti a varcar la frontiera in un bel giorno di primavera. E mentre marciavi con la

passato e ti accorgesti in un solo momento che il tempo non ti sarebbe bastato a chieder perdono per ogni peccato. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che la tua vita finiva quel giorno e non ci sarebbe stato ritorno. Ninetta mia, crepare di maggio, ci vuole tanto, troppo coraggio. Ninetta bella, dritto all'inferno, avrei preferito andarci in inverno. E mentre il grano ti stava a sentire, dentro le mani stringevi il fucile, dentro la bocca stringevi parole, troppo gelate per sciogliersi al sole.

Manca il lieto fine, non c'è una ragione. Anche il mare aperto oggi sembra una prigione. Al telefono qualcuno mi chiede come stai, rispondo tutto bene.

17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, in replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

cantava bene, cantava un guitto e lo cantava bene. Pietà è morta la speranza, il sangue mio bolliva nelle vene, il sangue mio bolliva nelle vene, bene faceva sangue mio a bollire, bolli che tiri, bolli rischio di finire. Esce un fanciullo uomo allucinato secco ed era stato un bimbo dolce, caro, ma non era ancorato e volo via, ma non era ancorato e volo via, ma non era ancorato e volo via, costretto a un vai e vieni in alto in basso, per caso in vuoti e pieni e magro e grasso. Mi muove, ne convengo, un elastico ardente, mi ammaglia, credo, una necessità perdente.

arriva con gli amici suoi, ma solo se massale, pressoché sensuale, è pietà. Solo se massale, pressoché sensuale, è pietà. È calorosa al tatto, all'occhio della mucca, il fiato dell'amante, regalità regnante, il cuore sulla bocca, morbidezza da gatto.

volta avvenne che, non contento di me, tornai a casa senza legami, senza giuramenti a chi che sia che venga a reclamare alcunché. Cammino nei castagni, tra faggi e cerri, sotto cieli spaziali, traverso le radure, mi intrigano le felci, in rovinciamo

Scoprei la mano mia, durezze nuove, lavai i pensieri miei, la pioggia dura, gli attutisce la neve, la nebbia li rischiaccia, li strizza il sole, li accende il fuoco, li accende il fuoco, li accende il fuoco e li consuma poi. Palpitazione tenue, un nodo nella gola, vaga in questa notte serena il ricordo, vaga in questa notte serena il ricordo, palpitazione tenue, un nodo nella gola, un nodo nella gola, un nodo nella gola.

17 maggio Quattro Amori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Amori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

ed era d'inverno, e come gli altri verso l'inferno, te ne vai triste come chi deve, il vento ti sputa in faccia la neve. Fermati Piero, fermati adesso, lascia che il vento ti passi un po' addosso, dei morti in battaglia ti porti la voce.

cortesía. Cadesti a terra senza un lamento e ti

Brother, let's go.

17 maggio Quattro Amori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Amori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

17 maggio Quattro Amori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Amori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, in replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12. Sempre naturalmente su Red On Air, la radio mai d'oma e mai di moda. Martedì alle 18, in replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12. Sempre naturalmente su Red On Air, la radio mai d'oma e mai di moda. Martedì alle 18, in replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12. Sempre naturalmente su Red On Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

Shack & Talk. In studio Antonio Scarcello.

Salve a tutti da Antonio Scarcello, qui per voi su Red On Air con Chuck & Talk, il programma radiofonico che accende i riflettori sul mondo scintillante del cinema. Ogni settimana esploreremo le storie dietro le quinte, discuteremo le ultime uscite e condivideremo aneddoti esclusivi. In più, giochi e tanta buona musica. Preparatevi a sintonizzarvi per un viaggio affascinante attraverso la magia del grande schermo, dove ogni ciacca è un racconto e ogni dialogo un'emozione da non perdere. Accendete la radio e azione!

Salve a tutti cari amici di Radio On Air, la radio mai d'oma e mai di moda, e benvenuti ad una nuovissima puntata di Chuck & Talk, il programma radiofonico a tema cinema che ogni settimana ci racconta le uscite in sala e ci fa fare un salto nel passato con i vecchi film cult. Io sono Antonio Scarcello, con voi anche questa settimana per l'episodio 31 della seconda stagione del nostro programma radiofonico. E allora, che settimana è stata la vostra? Siete andati al cinema? Siete andati a gustarvi qualche pellicola molto succulenta, deliziosa? Siete andati a vedere il film che vi avevo consigliato, ossia Toy Story 5, l'ultimissima pellicola del mondo magico dei giocattoli? Mi auguro di sì, e questa settimana tantissimi nuovi film in uscita, ben 12. Come sempre ci sono eventi speciali, qualche gradito ritorno e ovviamente film nuovissimi in uscita. E allora cominciamo subito con la nostra programmazione, con elencare tutti i film in uscita questa settimana, iniziando dal primo film Arion, film del 1986, evento speciale che è stato in sala solo 22, 23 e 24 giugno, film di animazione diretto da Yoshikazu Yasuhiko, che intreccia mitologia greca, tragedia eroica e grandi battaglie divine. Nell'antica Tracia, Arion, figlio di Poseidone, viene cresciuto da sua madre cieca Demetra, fino al giorno in cui Ade lo conduce con l'inganno nel regno dei morti. Evento speciale, come vi dicevo, che avete trovato al cinema solo per 3 giorni. In uscita sempre da lunedì 22 troviamo Truffa Regola d'Arte, film di genere documentario per la regia di Stefano Strocchi. Film che ha inizio nel 2009. In un magazzino di Magonza la polizia tedesca rinviene oltre 1000 presunte sculture in bronzo attribuite ad Alberto Giacometti, senza immaginare di aver appena scoperto una delle più grandi frodi artistiche mai realizzate in Europa. Per oltre un decennio, un improbabile sodalizio tra uno sconosciuto gallerista, un eccentrico conte tedesco e il falsario olandese Robert Driessen ha immesso sul mercato migliaia di opere contraffatte, ingannando esperti, case d'asta, musei e istituzioni culturali e vendendo falsi per milioni di euro. Vittorio De Sica, La vita in scena, è anch'esso un film documentario per la regia di Francesco Zippel, che racconta ovviamente la vita, l'opera e l'eredità di Vittorio De Sica, restituendo il ritratto intimo e sfaccettato di un autore capace di trasformare l'osservazione del mondo in emozione universale. Grazie a un accesso esclusivo alla famiglia De Sica, a materiali d'archivio rari, inediti e alle testimonianze di artisti e registi contemporanei provenienti da tutto il mondo, il film

0: Il film rivela la modernità di uno sguardo che continua oggi a illuminare il cinema e il nostro modo di vedere la realtà. Tra coloro che rendono omaggio al maestro figurano grandi nomi come Wes Anderson, Isabella Rossellini, Ruben Östlund, Jean-Pierre Luc Dardenne, Francis Ford Coppola, Carlo Verdone, Nicola Piovani, Dominic Sanda, Asghar Farhadi e Andrei Bienanzeigi. In uscita invece da mercoledì 24 troviamo Mothers, film di genere documentario per la regia di Alice Tomassini. Film che inizia in Cambogia, dove una legge improvvisa trasforma la maternità surrogata in un crimine. 32 donne vengono arrestate e costrette non solo a portare avanti una gravidanza già conclusa, ma anche a crescere i figli degli altri. In Italia, una norma che rende la gestazione per altri un reato universale minaccia invece i genitori che ne hanno fatto ricorso, proiettando un'ombra di incertezza sulle loro famiglie. In uscita invece da ieri, 25 giugno, Ave Maria, film di genere drammatico per la regia di Fortunato Cerlino. Film che segue la storia di Fortunato, un ragazzino nato e cresciuto nei primi anni 80 tra le strade di pianura, quartiere popolare e spesso dimenticato alla periferia di Napoli. La sua infanzia si svolge in un contesto difficile, segnato da violenza, povertà e precarietà sociale. Tra inseguimenti, in sella un motorino califfone, sparatorie in pieno giorno tra clan rivali e tensioni familiari, Fortunato impara presto a muoversi in una realtà dura e spietata. Eppure, nonostante tutto, non si lascia sopraffare. Dentro di lui arde una vitalità tenace, una capacità di sognare che diventa la sua vera forza. Film questo che, tratto dal romanzo di esordio di Fortunato Cerlino, Segue vivere felice, pubblicato nel 2018 da Einaudi, in cui l'autore e il regista racconta la sua infanzia. E questo film segna appunto anche il debutto alla regia dello scrittore e attore Fortunato Cerlino. Altro film in uscita, evento speciale che troverete al cinema solo dal 25 giugno al 1 di luglio, è il film Ciao, film di genere animazione come da fantasy per la regia di Yasuhiro Aoki, è film che è ambientato in un mondo futuristico dove umani e sirene coesistono. E questo film racconta la storia di Stefan, mite impiegato in un cantiere navale la cui tranquilla vita viene sconvolta da un'improvvisa proposta di matrimonio. A chiederlo il marito è la sirena Ciao. Non una semplice sirena, ma la principessa del regno delle sirene. Sempre in uscita da ieri abbiamo Che cos'è l'amore, film di genere commedia per la regia di Fabienne Goehart, che racconta la storia di Marguerite, una donna che vive a Rouen con il compagno e la figlia adolescente, mantenendo un ottimo rapporto con Fred, il suo primo marito da cui è divorziato da tempo. Quando Fred le annuncia di volersi risposare con Chloé e le chiede aiuto per ottenere l'annullamento del loro matrimonio in chiesa, Marguerite non trova ragioni per rifiutare, anzi accoglie la notizia con sincera disponibilità, convinta che si tratti solo di una formalità. Good Luck and Fun Don't Die, invece, è un film di genere commedia avventura fantascienza per la regia di Gore Verbinski. È film che vede protagonista un uomo che afferma di provenire dal futuro. Alla ricerca di improbabili reclute per salvare il mondo, prende in ostaggio i clienti di un iconico diner di Los Angeles. Una notte oscura, un diner affollato, un uomo armato di detonatore che irrompe improvvisamente nel locale, proclamando così di venire dal futuro. Altro film in uscita è poi Jackass Best and Last, film di genere documentario e azione commedia per la regia di Jeff Tremaine, film che segue la troupe di Jackass mentre segue la loro ultima serie di acrobazie e scherzi pericolosi, segnando così la fine del franchise. Johnny Knoxville e la banda tornano infatti per un'ultima avventura sul grande schermo. Tra esercizi acrobatici e spericolati e stupidità inedite, il gruppo celebra gioiosamente le loro idiozie degli ultimi 25 anni. E ultimi tre film in uscita, sempre da ieri, sono Continental 25, film di genere commedia drammatico per la regia di Radu Jude, che vede protagonista Orsolia, un ufficiale giudiziario di Cluj, la capitale della Transilvania. La donna ha un forte senso del dovere. Un giorno si trova ad affrontare una delle situazioni più difficili della sua carriera. Deve sfrattare infatti un senzatetto che vive in una cantina. Quello che sembra una semplice formalità si trasforma in un dramma dalle conseguenze devastanti. Poi abbiamo in uscita Piccolo Miracolo, film di genere drammatico per la regia di Guido Chiesa, film che racconta la storia di Davide Lancia, un ricco quarantenne abituato al lusso e attratto da ogni forma di bellezza, che si tratti di arte o di fascino femminile. Davide è figlio di uno dei più influenti e spregiudicati imprenditori edili di Roma, un uomo che ha costruito il proprio impero senza mai guardarsi indietro. Per metterlo alla prova, il padre gli affida un incarico decisivo, l'occasione per dimostrare di essere finalmente all'altezza dell'eredità familiare. Deve abbattere un vecchio stabile ormai fatiscente e sostituirlo con un esclusivo complesso residenziale. E per concludere abbiamo Supergirl, film di azione, generazione fantasy, per la regia di Craig Gillespie, film che ci presenta Kara Zor-El, una eroina molto diversa dall'eroina a cui eravamo abituati. Cugina di Clark Kent, ma agli antipodi rispetto al più solare Superman, Kara è cresciuta circondata da sofferenza e violenza, lontana dall'amore familiare che ha plasmato l'uomo d'acciaio. Questa infanzia dura l'ha resa un personaggio più spigoloso, segnato e pronto ad agire con fermezza al male. E allora, come avete sentito, questi erano tutti e 12 i film che troverete in sala questa settimana. Tanti documentari, tanti eventi speciali, qualche film nuovo. E come sempre, non vi resta che andare al cinema e scegliere quello che più vi piace e più vi interessa. Adesso però spazio alla musica con un primo brano offerto per voi su Red On Air e poi al ritorno in studio ascolterete il consiglio della settimana. A dopo!
1: Red On Air, ci trovate su www.redonair.it. Chiamateci o mandate un WhatsApp al 351-459-3144. Red On Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

Ed eccoci di nuovo in studio, sempre qui con Chuck & Talk, sempre qui su Redonella Radio, mai dome, mai di moda. E siamo arrivati al momento in cui vi consiglio un film per questa settimana. E il film che ho scelto per voi è appunto l'ultimissimo film di cui vi ho parlato poc'anzi, cioè la pellicola Supergirl, perché se siete fan del mondo DC, questo ovviamente è il film che fa per voi, ma anche se volete passare qualche ora in maniera molto spensierata, questa è una pellicola che sicuramente saprà essere divertente, non essere pesante e regalarci un po' di relax. Film questo di generazione fantasy per la regia di Craig Gillespie. Ovviamente è un film con un bel cast in cui spiccano Millie Alcock, Ed Ridley, Matthias Schoenaerts e David Kumotz. È film che ci racconta la storia di Kara Zor-El, ossia Supergirl, la cugina di Clark Kent, che come detto prima però è agli antipodi rispetto al più solare Superman. Infatti Kara ha avuto un'infanzia diversa da suo cugino, è cresciuta circondata da sofferenza e violenza, lontana dall'amore familiare che ha plasmato l'uomo d'acciaio. E questa infanzia dura, così dura, l'ha resa un personaggio molto più spigoloso, segnato e pronto a reagire con fermezza al male. Nel film, ovviamente, nel giorno del suo 21esimo compleanno, Kara viaggia attraverso la galassia assieme al fidato cane Crypto. Durante il suo percorso però incrocia la giovane Ruthie Mary Knoll, un incontro destinato a cambiare il suo cammino. Quando una tragedia inattesa colpisce, l'eroina kryptoniana viene spinta in una missione segnata di vendetta che la costringerà a interrogarsi sui confini tra giustizia e brutalità. Minacciata da un nemico spietato, Kara è costretta a suo malgrado ad allearsi con un compagno improbabile. Insieme intraprendono un viaggio cosmico epico che metterà alla prova non solo le loro forze, ma anche l'identità stessa di Supergirl. Sarà un percorso attraverso ombre e ferite del passato, alla ricerca di una nuova direzione che possa finalmente definirla come eroina, lontano anni luce dall'aura luminosa di Superman. E questo è un film appunto quindi del 2026, diretto da Craig Gillespie, sceneggiato da Anna Nogueira. La pellicola è basata sul fumetto di Tom King e Bilquis Avely, intitolato Supergirl Woman of Tomorrow, e vede come protagonista Millie Alcock. Nel 2018 era già in sviluppo un film su Supergirl nel DCEU e il personaggio è stato poi introdotto con The Flash nel 2023. E allora Supergirl è il secondo lungometraggio del nuovo DCU di James Gunn e Peter Safran e riporterà quindi sul grande schermo il personaggio di Kara Zor-El, cugina di Superman interpretata in questo film da Millie Alcock. E il personaggio ha avuto il suo esordio cinematografico però nel 1984 con Heller Slater in uno dei film parte della saga con Christopher Reeve. La Kara Zor-El di Heller Slater divenne una vera icona pop di quegli anni e ha contribuito a rendere iconico nell'immaginario collettivo il personaggio di Supergirl. Personaggio che al cinema ci è tornato poi nel 2023 con Sasha Call, che ha interpretato una variante più tormentata e cupa in The Flash, una delle ultime pellicole del vecchio DCEU e che è stata molto apprezzata dai fan e dalla critica. Tuttavia però quando James Gunn è subentrato come CEO dei DC Studios ha deciso di ricastare tutti i ruoli finora apparsi e così Sasha Call ha dovuto dire addio al sogno di interpretare ancora una volta la ragazza d'acciaio. In TV invece questo personaggio, il personaggio di Kara e Supergirl, ha avuto un primo esordio con la serie Smallville in cui la cugina di Superman ha il volto di Lara Vanderwood e arriva nella serie quando Clark ha già una certa padronanza dei suoi poteri ma non ha ancora acquisito la doppia identità di Superman. Ma è con Melissa Benoist nella serie TV di Supergirl, spin-off dell'Arrowverse insieme a The Flash, che il personaggio diventa un'icona per le nuove generazioni. E allora, se siete fan del mondo DC, o se vi piacciono comunque in generale i film dei supereroi, o se vi piace, siete appassionati del personaggio di Kara Zor-El o Supergirl, questo film è proprio il film che fa al caso vostro. E per tutta questa serie di motivi, il film che vi consiglio questa settimana è appunto la pellicola Supergirl. Adesso però spazio nuovamente alla musica e poi al ritorno in studio ascolterete un po' di curiosità inerenti il film cult di settimana scorsa che vi ricordo era Toy Story. A dopo!

0: State ascoltando Redoneir, la radio mai doma e mai di moda.
1: Ed eccoci di nuovo in studio, sempre qui con Chuck & Talk. Siamo arrivati al momento in cui vi racconto un po' di curiosità sul film cult che ho scelto per voi settimana scorsa. Film che ha compiuto da poco 31 anni, quindi film del 1995, e sto parlando del bellissimo Toy Story. Film ovviamente sui giocattoli, film che ha segnato l'infanzia di molti di noi, film davvero davvero bello ed emozionante. Pensate che l'idea originale del film è basata su una coppia di giocattoli che John Lasseter aveva da bambino, sui quali sono costruiti appunto i personaggi di Woody e Buzz. Nello script iniziale, l'interesse amoroso di Woody sarebbe dovuta essere una Barbie, ma Mattel rifiutò il consenso di inserire la bambola nel film perché credeva che la pellicola sarebbe stata un flop. Dopo il successo del primo capitolo, invece, tornò sui suoi passi e Barbie, infatti, appare in Toy Story 2, Woody e Buzz alla riscossa. Billy Crystal rifiutò di prestare la propria voce per il personaggio di Buzz e, ovviamente, se ne pentì in seguito. John Lasseter poi lo contattò per offrirgli il ruolo di Mike Wazowski in Monster & Co. e Crystal accettò, senza sapere nulla del film. Nella scena del compleanno di Andy, i suoi amici sono tutti ricalcati sullo stesso suo modello di base, ma con capelli, vestiti, accessori e toni della pelle diversi. Questo qui, il Toy Story, è ovviamente il primo film animato della storia degli Oscar ad essere stato nominato per la miglior sceneggiatura, pensate un po'. Alcuni disegni di Andy, che ritraggono il suo giocattolo preferito Woody, sono appesi nella camera del bambino. In realtà si tratta dei disegni preparatori usati come modello iniziale nello studio del personaggio. C'è una famosa scena in cui troviamo dei soldatini che camminano e per riprodurre realisticamente il movimento dei soldatini, il team dell'animazione studiò i movimenti di alcuni attori, le cui scarpe erano state incollate a delle assi di legno. Il motivo del tappeto nella camera di Sid è lo stesso del tappeto nella hall dell'Overlook Hotel nel film Shining. I colori poi di Buzz Lightyear sono verde, viola e bianco. Il primo è il colore preferito da John Lasseter, il secondo quello preferito da sua moglie e il terzo è invece il colore delle tute spaziali della missione Apollo a cui il giocattolo si ispira. La presenza di Bo Peep nel film è una citazione alla fiaba di Hans Christian Andersen, La pastorella e lo spaziacamino. Il furgone della Pizza Planet, famosissimo, che compare nel film, compare anche in tutti gli altri film Pixar, a parte Gli Incredibili. Nella settimana più produttiva, gli animatori, pensate un po', realizzavano 3 minuti e 30 secondi di animazione. Un film quindi questo che ha avuto bisogno di tanto tanto tempo per essere realizzato. Il primo nome poi di Buzz Lightyear era Lunar Larry. Consentitemi di dire che probabilmente Buzz Lightyear è molto molto più bello, più azzeccato. Molti dei libri sugli scaffali della camera di Andy hanno titoli di corti firmati dalla Pixar, come ad esempio Adventure of Andre and Wally B, Knick Knack, eccetera. E questa pellicola, pensate un po', incassò quasi 400 milioni di dollari a fronte di 30 di budget. E John Lasseter così portò a casa un Oscar davvero speciale. Un po' di curiosità sui personaggi principali, sui protagonisti. Nonostante la prima scelta del regista John Lasseter sia sempre stata Tom Hanks, per il ruolo dello sceriffo Woody vennero presi in considerazione anche Paul Newman, Robin Williams e Clint Eastwood. Allo stesso modo, anche Buzz avrebbe potuto avere un altro interprete. Billy Crystal, come dicevamo prima, rifiutò pentendosene, e furono valutati grandi nomi come Bill Murray, Jim Carrey, Jason Alexander, Dan Aykroyd, Matthew Broderick, Kevin Costner, Michael J. Fox, Richard Gere, David Hasselhoff, Michael Keaton, Wayne Knight, Bill Paxton, Dennis Quaid, Kurt Russell, Adam Sandler e John Travolta. Originariamente poi Toy Story avrebbe dovuto presentare Tinny, un giocattolo a carica manuale proveniente dal corto Tin Toy, con cui Lasseter nel 1989 aveva vinto l'Oscar al miglior cortometraggio d'animazione. Il regista però decise che era troppo antiquato e così venne trasformato prima in un'action figure militare, poi nel giocattolo a tema spaziale della versione finale. Woody poi inizialmente era un pupazzo da ventriloquo con una corda, poi il character designer Bud Lucky suggerì di trasformarlo in un cowboy e alla fine tutti gli aspetti del ventriloquo vennero eliminati. Il nome però rimase lo stesso, in omaggio all'attore western Woody Strode. Quella di Toy Story non fu quindi una lavorazione facile. Sebbene la Disney fosse impressionata dall'innovazione tecnologica portata dalla Pixar, nutriva forti dubbi sulla trama. Dubbi che culminarono in un evento definito poi l'incidente del Black Friday, una proiezione della prima metà del film avvenuta il 19 novembre 1993, a seguito del quale il capo dell'animazione della Disney, Peter Schneider, rimase talmente contrariato da decidere di interrompere la produzione. La frase famosissima di Buzz Lightyear verso l'infinito e oltre è diventata un cult che ha oltrepassato di molti confini del merchandising dedicato al film. È stata usata per esempio nel 2008 durante la missione STS-124 quando alcuni astronauti portarono nello spazio l'action figure di Buzz Lightyear sullo Space Shuttle Discovery come parte di un'esperienza educativa per studenti. E per concludere una bellissima curiosità. Nel 2005 Toy Story è stato selezionato dalla Biblioteca del Congresso degli Stati Uniti per la conservazione nel National Film Registry perché è riconosciuto come culturalmente, storicamente o esteticamente significativo. È stato quindi uno dei 9 film designati nel suo primo anno di ammissibilità. Ebbene, queste erano tutte una serie di caratteristiche, una lunga sfilza di curiosità di questa pellicola stupenda del 1995 che vi invito ad andare a riguardare, a riscoprire, ora che sicuramente ne sapete di più. Adesso spazio nuovamente alla musica e poi al ritorno in studio ascolterete il film cult che ho scelto per voi questa settimana.
0: Siete all'ascolto di Chuck e Talk. In studio Antonio Scarcello. Amen.

Ed eccoci di nuovo in studio, sempre qui con Chuck & Talk, sempre qui su Redonella, la radio mai dove mai di moda. E siamo arrivati al momento in cui vi parlo di un film cult. E il film che ho scelto questa volta è davvero un film cult assoluto, un cult già dal suo esordio. Film del 1992 per la regia di Paul Verhoeven, per la durata di 128 minuti, e sto parlando di Basic Instinct. La Kathryn Tramell, protagonista di Basic Instinct, veste i canoni classici della femme fatale cinematografica, ma li declina in una forma più sensuale e sfacciata. Assolutamente accettabile per una scrittrice con tendenze bisessuali sospettata di uccidere i propri amanti con un punteruolo da ghiaccio, che non disdegna di sfruttare un linguaggio ammiccante e la sessualità come arma. Una provocazione che condivide con il regista Paul Verhoeven, che nella sua carriera non si è mai tirato indietro quando si è trattato di mettere in scena situazioni capaci di colpire tra sesso e violenza. Non fa eccezione appunto Basic Instinct, perché va detto che se il film ha retto alla sfida del tempo ed è entrato nell'immaginario popolare, e soprattutto grazie a quella provocazione che ne è il cuore per una singola scena nota a tutti. Quella ovviamente dell'interrogatorio di Kathryn Tramell, in cui Sharon Stone accavalla le gambe, mostrando più di quanto ci si possa aspettare. Una sequenza costruita con abilità, in cui la tensione tra gli interlocutori è palpabile e i rapporti tra loro si definiscono, e che Verhoeven rende il fulcro di Basic Instinct, al di là di quello studiato e deliberato movimento di gambe dell'attrice. Infatti, è proprio nella tensione sessuale, ben rappresentata dalla sopracitata scena dell'interrogatorio, che il film del regista trova il suo compimento. Spogliato della sua ambiguità e sessualità, e sensualità anche, sarebbe un thriller di media fattura, coinvolgente per il suo intrigo, ma piacevolmente dimenticabile al termine della visione. Il motivo è semplice: Verhoeven si diverte a giocare con la sfacciata sensualità della protagonista, ma la sfrutta per i suoi scopi piuttosto che per esplorare i lati oscuri del personaggio, senza affondare il colpo o scavare in profondità. Incapace, insomma, di insinuarsi nell'animo dello spettatore. Il risultato è un film esibizionista che ostenta piuttosto di suggerire e che manca dell'occasione di diventare un thriller hitchcockiano in chiave deviata. Facciato come la sua protagonista, Basic Instinct è uno dei film che dimostra come quanto lo status di cult sia indipendente dalla solida eccellenza cinematografica e quanto la via per l'immaginario collettivo sia spesso lastricata di singole intuizioni e immagini potenti, capaci di colpire lo spettatore e far parlare di sé. Un film che lascia un pizzico di amaro in bocca, perché sarebbe potuto essere più di quella apparenza che mostra in modo audace, irriverente e sfrontato. Da Paul Verhoeven ce lo si poteva aspettare, perché in molte altre occasioni è riuscito a fare lo stesso. Un film, questo, come tutti i film cult, che ci lascia davvero tanto, una lucida e sfacciata Kathryn Tramell di Sharon Stone, che diventa, da questo film ovviamente in poi, una figura femminile magnetica che ha varcato i confini del film che la ospita. Se il thriller di Paul Verhoeven si è potuto ritagliare un posto nella storia del cinema e quindi un posto anche nei film cult, e guadagnare quindi questo status, è proprio grazie alla sua protagonista. Secondo Sharon Stone, la famosa scena dell'interrogatorio fu girata con uno stratagemma del regista Paul Verhoeven, che chiese all'attrice di togliere le mutandine bianche perché troppo evidenti nell'inquadratura, assicurandole però che non si sarebbe visto niente. E tutti quanti sappiamo però che mentiva. Un cast eccezionale, dove oltre ovviamente a Sharon Stone spicca anche Michael Douglas. Un film ricco di frasi cult, come la frase cult per eccellenza: uccidere non è come fumare, si può smettere. E ovviamente scene cult ce ne sono tante, ma la scena appunto dell'interrogatorio, già citata prima, è ovviamente la scena più importante del film. E in questo film, in questa scena ovviamente c'è anche una particolare interpretazione di Michael Douglas, e questa scena è passata veramente alla storia come un cult assoluto. E se non l'avete quindi ancora visto, o se volete rivedere, è questo rivederlo, e questo è appunto il momento giusto per farlo. Il film cult di questa settimana era appunto Basic Instinct.
Adesso spazio alla musica, però con un nuovo brano offerto qui per voi da Red On Air. E al ritorno in studio, come ogni settimana, giocheremo con il cinema. A dopo!

0: classici o mandate un WhatsApp al 351-459-3144. Redonir, la radio mai doma e mai di moda.
1: Ed eccoci di nuovo in studio, qui per l'ultima parte della trasmissione, quella con cui giochiamo, in cui giochiamo con il cinema, e per farlo, come ogni settimana, vi invito a mandare un messaggio WhatsApp al nostro numero 351-459-3144. E allora, come sempre, due giochi, anche questa settimana. Il primo gioco lo chiamiamo Di e Con, vi dirò un film, vi dirò un regista, vi dirò i due attori principali. Provate a indovinare di che pellicola si tratta. Il film di questa settimana è un film di Doug Liman con Matt Damon e Franca Potente. Avete capito di che film si tratta? Vi do un altro aiuto, è un film del 2002. Fatecelo sapere quindi con un messaggio WhatsApp. Nel secondo gioco, come sempre, vi leggerò una citazione, vi darò tre opzioni e provate a indovinare a quale film appartiene. I sogni si infrangono e ti rimangono in mano a lungo dopo essere diventati cenere. A quale film appartiene questa citazione? Midnight in Paris, Jumanji oppure Dragonheart? Fatecelo sapere anche qui con un messaggio WhatsApp. Adesso però spazio alla musica con un altro brano offerto qui per voi da Redonair e poi ritorno in studio, come sempre daremo le soluzioni ai giochi e andremo per i saluti finali.

Ed eccoci di nuovo qui allora per l'ultimissima parte della trasmissione. Io vi ringrazio di aver giocato con noi come ogni settimana e vi ringrazio di aver ascoltato questa puntata di Chuck & Talk. Diamo allora le soluzioni ai giochi, come sempre. Il primo gioco, il D&Con, faceva riferimento alla pellicola del 2002 di Doug Liman con Matt Damon e Franca Potente, pellicola famosissima The Bourne Identity. Pellicola che poi dà inizio alla saga di Jason Bourne, personaggio molto importante nella cinematografia ovviamente di Matt Damon. Nel secondo gioco invece la citazione "i sogni si infrangono e ti rimangono in mano a lungo dopo essere diventati cenere", ebbene questa era una citazione tratta dal film Dragonheart. E allora, come vi dicevo prima, grazie per aver giocato con noi, grazie per aver ascoltato questa puntata, questo episodio di Chuck & Talk e in generale per esservi sintonizzati su Redonair, la radio mai d'uomo mai di moda. E questa però, non ve l'ho detto all'inizio della trasmissione, non ve l'ho detto poi neanche in seguito, è l'ultimissima puntata di questa seconda stagione di Chuck & Talk. Chuck & Talk quindi chiude, va in vacanza, ma non vi lascia da soli, perché il cinema comunque continua ad andare avanti, ci sono diverse pellicole che usciranno durante i mesi estivi, quindi non troverete più il vostro programma radiofonico a tema cinema, ma continuate ad andare al cinema, continuate a divertirvi, continuate ad andare in sala. Nonostante d'estate c'è chi va a mare, va in montagna, però non abbandonate il cinema e non abbandonate le sale cinematografiche. Saranno tantissimi film in uscita anche quest'estate, ci sono dei grandissimi colossal, quindi mi raccomando non perdete l'Odissea di Christopher Nolan, che troverete in sala dal 16 luglio, anche il nuovo capitolo di Spider-Man Brand New Day, in uscita dal 16 luglio, e soprattutto poi ad agosto, per i più piccoli o per chi è cresciuto con questo personaggio, uscirà Shrek 5, il nuovo capitolo della saga DreamWorks dedicata all'orco verde più famoso del cinema. Ovviamente poi ci saranno tanti altri film in uscita, quindi mi raccomando, continuate ad andare al cinema anche quest'estate. Io vi ringrazio dell'affetto, della stima, di avermi ascoltato durante questa seconda edizione di Chuck & Talk. Vi ringrazio per i tanti messaggi e per essere stati degli ascoltatori così fedeli. Spero di avervi fatto passare dei bei momenti, di avervi informato sul cinema e di avervi magari fatto anche appassionare di più al fantastico mondo della settima arte. Chuck & Talk vi saluta, vi dà appuntamento a settembre. Vi auguro quindi una buona estate di sole, relax, mare, montagna, ma soprattutto anche una buona estate di cinema. Andate al cinema e gustatevi la magia delle sale anche durante l'estate. E poi soprattutto anche perché le sale cinematografiche sono anche belle fresche, per cui è anche l'occasione per trovare un po' di frescura, di refrigerio dal caldo torrido. E allora buona estate ancora a tutti, grazie di avermi ascoltato in tutti questi mesi e come sempre ciao a tutti!

Avete ascoltato Chuck & Talk. In studio Antonio Scarcello.

0: State attenti, questa è una vecchia storia. È la storia del Magalasso, una storia che gira tra Modena e Bologna, che parla di una biscia nera, enorme, cattiva e anche un po' molto incazzata, che d'inverno si nasconde e a marzo viene fuori, quando lo fa son cazzi per tutti. Nelle intenzioni della favola, ognuno ci vede quel che vuole nel Magalasso, comunque resta un biscione, una roba brutta, vedete voi.
1: Questa velena fa la clapperle la bessa, le in campagna fra il verde e il gris, adesso flacca un team a scappessa, per fare paura e metter da vis. Se attenti quando vi si rende per la strada che anche mai nessuno gira, e tutti i megar, tutti i grass, i campora dal Magalas. Magalas è una bessa clene in panera, e lungo si mette quel punci va odd, inverno la sloghi in mezzo alla gera, a me sta vincore di incasperto.

farvi paura e mettervi in guardia. Gli abitanti del villaggio lo abbandonano per terrore del biscione. La storia arriva a Sassuolo, Vignola, Carpi, Soliera e in tutto il Modenese. Allora a questo punto uno di Cuneo, di Rossano Calabro può chiedere: ma io che cazzo c'entro? Perché? E da voi c'è molta gente in giro per strada la sera? So.

Mastica e sputa da una parte il miele, mastica e sputa dall'altra la cera.

testa, chissà che c'ho. Sole grande, luna blu, il passato è ancora qua.

il 17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12. Sempre naturalmente su Red On Air, la radio mai d'oma e mai di moda. Martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12. Sempre naturalmente su Red On Air, la radio mai d'oma e mai di moda. Martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12. Sempre naturalmente su Red On Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

17 maggio Quattro Amori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Amori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12. Sempre naturalmente su Red On Air, la radio mai d'oma e mai di moda. Martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12. Sempre naturalmente su Red On Air, la radio mai d'oma e mai di moda. Martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12. Sempre naturalmente su Red On Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione, ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

tempo fa. Era fantastica a dare le carte, era bravissima. Me la ricordi per quel cappello e per come ti sta. Ma la regina di cuori deve uscire dal tavolo, è facile. Prima c'era ed adesso non c'è.

sapere qualcosa e se è stato difficile camminare su pezzi di vetro e ritrovarsi qua.

esistere devi suonare l'armonica finché la bocca non sanguina. Qualcuno ha detto che l'amor di patria è l'ultimo rifugio che c'è.

Bellator.

spessore del dolore con le sue presenze. La notte, il cuore gonfio la notte, i lamenti dei malati riempiono le stanze. Ma stranamente il giorno dopo, prima che arrivino i parenti, si fa un poco d'ironia, persino sui lamenti.

come faccio? Mi vergogno, dovrei andare. E Gildo, il grosso Gildo, mi insegna da sdraiato come devo fare. E intanto, a pochi metri di distanza,

innocenti stonature di un salotto, sono i piccoli fastidi, i gesti un po' meschini che fanno l'uomo veramente brutto. Ma in ospedale, dove la perdita è totale, dove lo schifo che devi superare è quello di aiutare un uomo a vomitare, dove non c'è più nessuna inibizione, dal vomito al sudore, alla defecazione, allora salti il piano, se lo sai saltare, e entra in un altro reparto dell'amore. Gillo, io vorrei che all'insaputa delle suore, Gildo il grande.

parla poco e piano per diverse ore, e a notte alta quell'ospite agghiacciante viene portato via. Riprende indisturbato, non curante, il ritmo della corsia. I piccoli disagi, l'ho già detto, non fanno bene al cuore, ma il senso della morte è sempre stato troppo forte. Gildo non l'ho mai saputo immaginare, chissà perché improvvisamente diventa elementare. Potrà sembrare irriverente, ma qualche ora dopo ridevamo tutti per niente. Ma scanso di fraintesi, non è il cinismo mestierante, fa

Mi dispiace, sono guarito, devo andare. E Gildo, che naturalmente, mai più nella mia vita, ci avrò il gusto di incontrare, nasconde questa volta con vergogna.

cielo era azzurro e teso, e le mie gambe strane senza peso attraversavo il giardino tremante come in un sogno riposante. Gli occhi delle nuove madri luccicavano e i grossi seni sotto le vestaglie biancheggiavano. Solitaria avvertivo quel candore, quell'aria di purezza, e il cielo era azzurrino e c'era un po' di brezza.

17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

per la crisi generale si potrebbe licenziare un terzo degli operai. Ma sarebbe imperdonabile

17 maggio Quattro Amori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Amori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

out or in. This is the problem. Fuori o dentro? Questo è il problema. Oddio mio. Fuori o dentro? È più facile dal di dentro riuscire a modificare l'ingranaggio opprimente e schiacciante del sistema e dell'incontrollata produzione? Oppure dal di fuori, disinseriti e ribelli, essere di esempio per il sovvertimento e per il sabotaggio del lavoro? Andate a lavorare! Mio zio questo. Colonnello. Buono però. Mi ha educato lui, brava persona. Andate a lavorare! I giovani non hanno voglia di lavorare! È vero. Non rimandare a domani quello che puoi fare oggi. È un appassionato di proverbi. Rosso di sera, bel tempo. No, quelli meteorologici non gli piacciono. Lui sa proverbi solo per l'onestà. È più facile che un cammello passi per la cruna di un ago che le multinazionali nel regno dei cieli. Variante. Fantasioso per un colonnello. Chissà cosa non inventa per la mia situazione. Tanto sta il compagno fuori che ci lascia lo zampino. Oddio mio. Sembrerà strano, ma in casa mi hanno un po' contaminato con certe sane tradizioni. Il lavoro nobilita l'uomo, si ruba un ago, poi un bue e si finisce per vendere la propria madre. Non è mica facile liberarsi dall'onestà. Ma ora la pentola bolle. Blu blu blu blu. Anche se quelle cose lì ce ne vuole per sbarazzarsene. Ti entrano dentro da piccolo e tornano a terrorizzarti quando stai per rubare l'ago. Che debolezze. Per liberarsene si può solo contare sull'urgenza delle cose e sulla voglia di rovesciare tutto. E ora la pentola bolle. Tra poco solleverà il coperchio, il vaso di Pandora. Per fortuna l'urgenza delle cose è enorme. Non si può aspettare. Bisogna vendere la propria madre. Altro che collanine.

darsi a un ristorante si starà. Con gli occhi intorno cerchi, non si sa. Fa niente, tanto è un gioco che si fa. Stando soli, stanchi e forestieri, ma guardando fuori un paesaggio avrai. E laggiù montagne languide vedrai. E sempre te ne invaghirai. Grande amore, e ancora tu le vorrai. Nord, nord, nord, mille e una notte laggiù. Luna nel viaggio. Tra le aquile. Complesso è questo aroma che ha il caffè, opaco e scintillante, ma ormai in te. Tostata è tutta l'Africa e gli dèi si divertono e ridono in fondo agli occhi di lei.

ad angoli e a spigoli sarà voluta e costruita ogni città, è quadrata ogni nuvola sarà, è il cielo cupo, l'ansia degli abissi avrà, e può darsi a un ristorante si starà con gli occhi intorno cerchi e non si sa, fa niente, questo è un gioco che fan gli dèi, si divertono e ridono in fondo agli occhi di lei.

个泪沟。